Alu a fote, suli e tala yasi. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hato e liwa, sina e hato.